0: Mix Radio. Comandando.
1: Wow. Ho presente non sta sua. A che vuole? Completo candela. Yeah, yo gangsta.
2: Mami, ho

0: Radio Comandando Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, mami. Candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho più

0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, da che vuole, completo a candela. E io gangsta.
2: Mami, ho pido.